0: nero.
1: Che hai, cari poi tu arriva l'onibus?
2: Quando vai?
1: Me vuoi ir per come crei?
2: Sì, che vien che lo pronunci, ehi.
1: Se vien che sai inglese.
3: Se vien che lo domini.
1: Che ti dico? For five.